0: No estás solo. Eres parte del Club de los Madrugadores. Vívelo en Radio Continente.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...